dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mai.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

tienda o segno convenuto. Barcona aperta ci sta ancora o frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto percolata. Stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta ci sta ancora o frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta.

argenterie spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, e non si capisce il motivo.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

sperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,